assaggere, dimmi, restano incantate. Per esempio la tedesca che portò il noto invito.

mia superba e tanto arricchisci e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così ardito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze di vezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

intende il farico ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio cangia